0: Fieso, io sono italiano, forza Meloni, forza Italia.
1: Señor, creo que ha muerto.
2: Bueno, diremos que era marroquí.